0: è quinta essenzia di beltà. Quando mai hanno sentito quando trase questa via dei signori Lazzarona, quinta essenzia di beltà.
1: Agatina, datti pace!
0: Lazzarona,
1: datti pace!
0: Scalzacana,
1: datti pace!
0: Giusto a te voglio parlare! Giusto!

fianco vildi di qui a benedici che cerca il sangue mio. Saper ti basti che negandomi esil qualunque regno osai tornare